0: affligé. Dans ta miséricorde, tu as exaucé les prières de Sainte Monique avec la conversion de son fils Augustin, Père, leur commune intercession. Donne-nous de pleurer nos péchés et d'obtenir la grâce de ton pardon.
1: Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

popolo che abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e della vita dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli dei secoli, benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome del Signore, nella gioia della memoria della Beata Vergine Maria, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Le offerte che ti presentiamo, Signore, nella memoria di Santa Monica, ci ottengano il perdono e la grazia per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono gloria al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Monica ci offri un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Jean-Marc, con i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Bernadette, Santa Monica, che oggi onoriamo, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con gioia scambiatevi il dono della pace.
3: Pace sempre. Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Alcune indicazioni per la Santa Comunione. I sacerdoti che recano la Santa Eucaristia sono ben segnalati dagli ombrelli bianchi aperti. Voi vi recherete dal sacerdote più prossimo a voi. Per coloro che sono seduti sulle panche, questi attenderanno le indicazioni degli ospitalieri. Agli ammalati la Santa Comunione è portata al loro posto. Per i celiaci la comunione viene distribuita dinanzi al grande candelabro. Non viene consegnata nessuna particola a chi si presentasse con teche per portare altrove la Santa Eucaristia.
0: Il corpo e il sangue. Prendiamo delle grandi.

0: Preghiamo l'azione del tuo sacramento, Dio onnipotente, in questa
1: che l'action de ton sacrement, Seigneur, en la fête de Sainte Monique, nous enflamme pour avoir de saints désirs, pour que nous puissions porter beaucoup de fruits.
0: Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.